Indra la manda via là, Condoro di Mananda, Indra la manda di Ocanda, Candri e Santa, Quinta, Osanna, Quinta e là, manda via, Osanna.